0: Sarehmotnanim bikoe voli enin novi.
1: Etenni vesi ente beteore mosene pange lestes Marcos be apostolo sebe choi sarehmotnanim bikoe.